0: Fontaine motse wa di Rosa.
1: Set away.
0: Berenye tso singangata, manga hunge pilunya Free State. Le Sedi FM le fumane ha bonolo le khubula 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.
2: Mamedi ke metsotso e dulang hantle ho emene le sekoto ka mora hora ya bohlano mehe mamedi e ke nako ya hore re tle re fetele ho moruti hore a tlo re fa thapelo ya matshidiso yona mamedi re itlisetswa ke moruti Mamudu Pelidimo o bala ba Filipi gaolo ke ya boraro temana ke ya mashome a mabedi moruti wa ka sebaka ke sa hao.

0: Shoprite e o fa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka godimo 5000 di beke le beke, o ka una haholo mme o fumane extra. Disolong tse jalo ka di 5-pack dife kapa dife tse pedi tsa Kellogg's Instant Noodles ka 58 rand. Le 500 gram ya di smoked Vienna kapa 750 gram ya poloni ya Chief Chicken ka 39.99 e le nngwe. Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
1: Wa ratwa wa le le le le sedi FM.

di ba bana nna le se le itukisitse palo ya matsatsi a dile o theoa jwale re leba paradiseng ha e ba o tlwa etale le se di FM ya ba le ntle ditefello tsa hao di eme jwang ke a tshepa o qetile ho lefa ka botlalo a ke reke e fihlile jwale nako ya ho paka mekotla ya hao nahana fela o so le mabopong a matle a lewatle o ikaneile letsatsing la moo o ithuta ka botjhaba bo ikgethang mme o iketsetsa mehopolo eo kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao ya sehlekehlekeng se tummeng sa bane e tlo re ha o re papa tlabe re le boemafofaneng ba matjhaba ba OR Tambo re lebile boithabiso bo sa lebaleheng mo re tsamayang ka di 31 October ho fihlella ka di 9 November 2026 etsa bonnete ba hore passport ya hao e lokile hlahloba ditokomane tsohle tsa hao tsa leeto lokisetsa diaparo tsa hao mme o itukisetse leeto le makatsang mmoho le Lesedi FM bankeng sa tlhahiso lesedi e nngwe ikopanye le rona ho 0872927668 mme o seke wa lebala go nna o mamela Lesedi FM bakeng sa ditsebiso tsa bohlokwa dintšhafatso le dintlafatso ka leeto le tlhahiso leseding e nngwe ka leeto lena phumolo ya gago e mmakatsang e se e o emetse hashtag Lesedi FM

0: Ho boneng o kgetha lehlakore le leleng o ka bona mahlakore ka bobedi ka Samsung le Cell C. Phone e le nngwe, maikutlo a mabedi le mekgwa e sa feleng ya boikapelo ka Samsung Galaxy Z Fold 8. E fumane ka kontraka Elevate 2 Plus ka R1599 ka kgwedi nako ya dikgwedi tse 36. Etela lebenkeleng kajeno kapa letsetsa 084145. Dithoko tsena ke tsa ho fitlhela ka la 2 November. Ho na le melawana le dipehelo. Switch to C, Cell C.
1: Shoprite e ofa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5000 di beke le beke, o ka una hula mme o fumane extra disolong tse jwalo ka 1kg ya Kellogg's Cornflakes cereal ka $76.99 le di 2 liter dife kapa dife tse pedi tsa dinomaphodi tsa Fanta, Sprite kapa Stoney ka R38 fela. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
2: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa maAfrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e ufa melemo e kgetheileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMSa lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
3: Lesedi FM ke molelwa. Lesedi leo kgantshetsang tsela ka Sesotho se monate.
4: Ke motlotlo ka dilotho le ditshomo paleng tse nkgodisitseng.
3: Le ho fa maikutlo ao behang motjheng o nepahetseng wa puo ya Sesotho.

ri hle iteng ntwe ke bone ng lesotho ela ke bone elimetsotso e tsela tsenge ka mara gore ena ya a le shume e mothemo tla a kontumela ka pelenyana fela e ke rekise ha ke khutla mona ke tlele ba o gaitsedi ya ka amel a tla fa fela jalo orna di tama tama joang tsena tsa a cricket tsa tsing lena la ka jeno ke bua ka amel wa di ario se rutle fela rona di proteas di tama joang le australia tsa tsing lena la ka jeno ke rekisa ha ke khutla mona fela na le yena re tsela pele ha monna tsana ho pula hlo re ka jeno capitec leoniting ka slam the scam.

Fokotsa lebelo. Fa sa lebanta la gao la phologo, re ke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag lesedi F.

0: lokolla botqhetseke ba hao jolo ka mophehi le spar. Fumana 80% off ho disebediswa tsa Nutrifresh Kitchen Essentials. Ha o reka dihlahiswa tse jwalo ka Cadbury 5 Star, Lunch Bar, PS, di Astro kapa Crunchy. Reka dife kapa dife tse pedi ka 22 randa. O boloka 10 randa kapa 4 kg Spar IQF Chicken Mixed Portions. Ka 154.99 o boloka 44 randa. Ditheko tsena di fumana ha o fihlela la 18 October ha thepa e sa le teng. Spar fela, ho na le dipehelo.
1: Ntho ya ho qetela eo lelapa la hao le lokelang ho tshwenyeha ka yona ke tjhelete ya lepato. Ke ka hoo di-funeral plan tsa clientele di patalang kontane ho thusa ka ditlhophiso tse hlokehang, mme o ka cover ho fihlela ho maloko a 13 ho polane e le nngwe, ho kengeletsa le bana ba bararo. Fumana cover ya lepato kajeno. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Nomoro ya 10 le metso e

Era aquí Uncle Waffles, estaba ali Royal Music. Le show a Mr. Le Jaguar Street Vibe. Way 4D. Abara fara jana too cool. Mutha mutha shabana ko hantu di matlo ho ho rakia le shume le motu o le munga. Tabele tso kia le sedi FM o SABC. Aditaba sara le shume le motu o le munga di balwa kisibu hudi di enwane muyeti.

0: Of course.
1: Shoprite o famata ka pokothong ka lenaneo la meputso le ithommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5000 beke le beke, o ka una haholo mme o fumane extra. Disolong tse jalo ka di 1 kg tsa pedi tsa D-Lite 37% fat spread ka 69 rand. Le di 150 gram dife kapa dife tsa pedi tsa Lux bath soap ka theko e tlase ya 26 rand. Disolo di fumana mamenkeleng ohle a Shoprite Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 11 tsa October 2026. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
2: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa Maafrika Borwa ohle. Diplani di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang, ke ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty, eo fa melemo e kgetheileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty, ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
3: Heidelberg, toropo e ka borobotjhabela ho Gauteng, moo ho renang kgutso. Lesedi FM le fumaneha ho 87.7 kapa kena ho SABC Plus app. Ke molelwa.
4: Enso Maleka le shume le motso o le mong ka morago raya le shume le motso o le mong motemotle a renkile tse le shume a tsa bobedi ho tla maemong a mashima a mabedi ho ya maemong a le shume le motso o le mong e re go hopotsa tsona
3: se ratwang nomoro ya mashume a mabedi
4: Brikwana lisanere ya lendezela
3: shume le metso e robong
4: A Calvin Fallon!

0: Ultimate ne dipili le morao.
1: Nomoro ya leshome le metso e mene.
0: Dr. Duda Zboni Sombele le mashudu. Sana lwa
1: nomoro ya leshome le metso e miraro.
0: Nicole RSA Umlayezo.
1: Nomoro ya leshome le metso e mbedi.
0: Uncle Waffles Royal Music. Atukul.
1: Nomoro ya leshome le motho o le mong.

Maca sua borrine. Atama le mimi le prisbenza. Cesa prisbenza. Sabri te kya le boha tanki hangwe tanki habri tanki hararo. Universitari chabi bale. Akya le boha tai lo costa. Kile bule hle ngwana mme. O tsile ngotla Bloem Fontein o tsama le mfumari wa hile la paka o fela. O khanelwa ke mme ha monati. Atanki tai lo costa. A Skyfall. Universitari chabi bale. Akamana ka fall. Thank you Skyfall. Ara ili la monati radio kile buile. Mamedi hle ka jene ke Bloem Fontein tshaba. Osani ke ka maneka Everton. Mamedi hle

Amelihla uri mahlaho hora ke le shume le metsume di tsabele tsokale sa DFM SABC aditaba o di balwa ke sibuhudi di engwane moyeti.

0: SABC Plus.
1: Rona re ba ha modise. Re ithatela di deal tsentle ha holo. Se ba bile ba re bitsa bo modise. Ha re lebise di tebo ho Standard Bank Maemo account. Le lapa la ka le apara more fashion. Ka di thelolo tsa ho ya ho 200 rand ha legit. Hape le iphumanela le korosa e more. Le di thelolo ha Shoprite. Ho di ma more. Re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC. Ere fafa ka more fani nya hao tlo ka runa ba more DC how bula Standard Bank my more account ka jene Standard Bank ke mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng ona le melawana le dipehelo
2: watseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town ke a o jwetsa e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo ibile mora wa hai o sa tswa fumana mosebetsi ona jwa le tjenana ibile ke a bona ha ke re ke a sheba di kgwebo di a bulwa hohle mo jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha di dropong tse tsamaiswang hantle ke laba ka utlwa ho thwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi mo Democratic Alliance e busang teng le nna ke batlela motse wa Yesu seo ka ho he di kgethong tsena ke tlo votela DA.
3: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
4: Motho e mong le mong ya sa dulweng hantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki ho Lesedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a mahlano ao taba eo e hasitsweng ka ona ho ikhasa. Bakeng sa ho ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le ho complaints@ikhasa.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikhasa.org.za le complaints@ikhasa.org.za
5: mamedi wa sebeletso ya le sedi ke ile ka tshope jaramane ka re la ka jeno la re ka ofela o tla le fumana ka kotlolo wa go tswa Bloemfontein Old Grey Convention Center o santse a eme meemo ngwana mme ka mo vilimolo ikena tlotla a ofa lona ha mona tlotlwa kwa re reng ya le shumele metsimedi go le bajalo go reng ya boraro re tle ke bone rena ke a mo fumana Kufa Global Stage 2026 ngwana mme
6: hela ngwana mme di ava
5: re tle re lokise ka mona e ka rontso na le bothatanyana fela tle re bona rena re ya mofumana very a ntho di monate he mmamedi wa tshebeletso ya lesedi e re he ke tlhekeng ke dithapo tsena ke di lahlele ka mane ka Bloemfontein Old Grey a Convention Center Kufa Global Stage a 2026 very mloi
6: a ke le bo ngwana mme a ponto wa selefo mmamedi dumela hle re tla wena re le ka mona ka Old Grey moteng re le moketeng o moholo wa Cultural Event Festival Africa ke Kufa re ya Kufa sela re tla ka wotloa re le hana ka kwano province ya Freestata Bloemfontein ai mo ba medika nete hwa chesa ka kwano maemalo ho di mamatle a matle ka tsile makatsang ke mokete o moholo he wona ka mehlala matsatsi wa tseba re ka kwano me le moaparo ka jeno re ntse ro tlile all white re ba se re mangeloi ntho di tsama hantle mashuma mabedi a metsume raro metsotso ka mora hore na ya le shumele metsume di tla re tla mane we mashuma mararo re tlo bua le ntate Ben e leng yana monga mokiti ona mo mamedi o tla opola e sale qala jwalo me re tlo bua le yana rutwe le montsena di ntho di eme jwa ngwana mme jwale di ntho tsa rona di tsepame ntho di monate ke shebile le batho ba kena ka nnete ba o tlile white ntho di tsama hantle ke tsama le mohlopiso lona ke mona moshweshwe heri maboya o teng o tla nna o di bona ho marangrang a di kgokahanya re ntho tsa rona di eme jwanga morena jobo malepantsi jobo ke yena e tsamba nnete ba hore mosebetsi o etsalang ka kwano mo mamedi o tlo o tsebe o bone o utlwe ditsebentsa ho fitla hantle ngwana mme re nke pina re e botsa mane botseke metsotsong e mashwa mararo ka mora hore na ya le shumele metsomedi mo re tlo kopana le ntate Ben Mosene.

0: Yemashume amabedi le metse mehlano mesotso ka mora gora ya pele. Dingata nthotse tsalang ka jeno mamelo tsebeletso ya lesedi ke di protea ka nqena. Re ntle letsenyana go tle ke utlwe jwalo mosebetsi moho mo le boheng tshwane gore na nthontse di etsala jwang ka mo lebo.
1: Ponto.
0: Engwane isu ntle letsenyana go he re tle ke nke thapotsena ke di lahlela ka wena o fitisa taba tsa bohloko.
1: Alright, e re ko lebo he ponto ka mono mo mamedi wa tsholetsa tsedi re ke boela hape ko dumedise ke tsema dume ha fele tsatsile na hentse le mane he Durban na Kingsmead stadium ho pele hetsa tsingla mo bane bana ba Australia ba ile ba hapatos ya bona me ba getho re ba bete pele ha ile bana he ba the Proteas entse le bona he ba baolanga se re bona he di wicket di sedi le robedi mo rileng he ra bona staka a tswa ka mane he a ntshwa ke na ka mane re ke tse taba tsa ka tsena pele ke fitela mono di di ranne tsa bona tse seng ba di ranne di magolo a mararo le mashume a le shume le metso e mmedi ha ile he monna ka mane he di ranne tsa ha ile kgolo le mashume ke tlo gutlela ho tsona jwa le ho bane ba ile ba ya lunch mane bana ba Australia bantse ba le teng di wicket tsa bona so setse tse pedi fela gore ba tswe ka ofela empa he bantse ba kene di wicket tse weleng di robedi motho ya ntse beta kena ka mane hama Renshaw he ha re mosheba mane ke gutlela hape ho yena di rane tsa hae ke batla ho neletsa tsona ho bana o sa fitile century di rane tsa hae ke tsela kgolo le mashume a mararo emetso o le monga di rane tsa monene le ne Renshaw ha ile yena ka mane le yone di rane tsa di le shume le metso e meraro ka mora hore a fite a fitwe ke bolotse ka ba mashume a tsheletseng fela di overset tsa bona ke ile ka bulela gore tse mashume a robonga di fedile he ba se ba kene ho tsa day 2 letsatsi la bobedi ho peletsatsing la mobane papadi ile ya emiswa ka bakala gore pula ile yana ho bane hona jwale re ya bona gore ho apuhile ibile ho a tshesa letsatsi se le hlaile ka mane he ka Durban Kingsmead Stadium ha ho finyana le Moses Mabida mo tlaetsa halang papadi he ya Orlando Pirates MTN 8 final le Mamelodi Sundowns e o tlaineletswa ke yena Mr. Khule re ka bolo jwalo ha ke senye nako ke batla go gutlela ho ponto mme pele ke gutlela ho ponto ke batla ho etsa ditaba tsa ka hore di be bonolo ha di ba bonolo he ke be ke etsa so ke ile ka bolela hore monele le nyena Renshaw first century ya high century ya high ya pele o ile etsa mane ka 2017 ka di bolo tse magolo a mabedi a metso e mene monele le nyena Renshaw ya ntseng a bapala hona jwale e be he ka 2017 mane o yona qetela he ho etsa century high ke ya pele tsa tsing lena testing yena ya pele tsatsing lena re ka bolo jwa le he ke fetele ho ponto ke seke ka senya nako
2: fukotsa lebelo fahla lebanta la hao la phologo re ke wa ganna o ipolaisitse gera hashtag lesedi FM ke molelwa
3: a tseba mokgotsi bekeng e tlang ka nna ka tsamaya
4: o tsamaya ka ska ntshosa
3: ska tswa mokgotsi a se ntho e tshosang o so tsamaya bekeng e tlang.

0: le batho hana go ifihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tsengata. Clientele funeral dignity plan le mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Kamora motsotso o mong le o mong, ho na le nananyana a ikutlwang a thabile. Ho na ke ho ba dintho tse kgolo di qala ka mpanyana tse nyanenyana. Nestle Lactokid 4 e nang le L-Ruteri e tshehetsa mpanyana tse nyane bakeng sa ntho tse kgolo bophelong. Ka hoo, bonkaponka tsa hao di ka shebana le ho ithuta tsatsi le leng le le leng. Hobane ha mpanyana tse nyane di ikutlwa hantle, ntho tse kgolo di ka etsahala. Nestle Lactokid 4, ntho tse kgolo di qala ka mpanyana tse nyane.

yena wa diphetisa ditshepiso mahokis atsego AMG le DJ Lovers Ramasedi re ke ditabe mabedi hora ke abohlano tshebeletso re ke mantla le sedia FM ho SABC ditaba tsa rabohlano di bolwa ke ntsane Ranta sponono.

0: di da batsena tsa ho ra ya bohlano tsona di fella mona tse tlalatela tsena e tla batsa ho ra ya botshelela ke nga di thapo tsena ke di busetsa ho wena monga phofu ke tseo
1: lesedia fan a ke mo le
2: ho jwalo ntsa le ranto ma bedi metso se le tsebotse keng ka mara ho ra ya bohlano ho tloba le tshwantsiso pele ho gaswa papa di a bolo pa gantsa ola no peretse le Sundowns ya MTN 8 ma khaola khanga thaba go fa NS Makhaya ba teng he mabedi re fela hleketse fie fie la kwana.
3: How? Na ke Samsung A06 e ntjha eo?
4: Ee, ke fumane a comments ka phone jam.
3: Ha, a hle bra wa ka, ke phone yam.
5: Ha hona taba hore o ibitsa jwang. Ke fumane le Samsung A06 ka
6: phone yam.
5: Ho tloha ka 237 randa ka kgwedi. Ke fumane a comments. Ho na le dipehelo.
2: Yena e kene ka phoso. Wena o kene ka phoso, monbutle. Butle pele, butle pele. O ntshwara le mabedi. Tabe tlameha hore ke e bapale ke yena.
7: Clientele Legal e fumaneha bakeng sa maAfrika Borwa ohle. Diplane di theko e tlase, mme di cover bohato ba CCMA, dikoloto, tlhekefetso ya bong, ditshebeletso tse fokolang le ho hongata. Hape, dipoloko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao. Clientele Royalty e o fa melemo e kgethehileng e tswang ho lenaneo la rona la Free Loyalty. Fumana Legal Cover kajeno. SMS-a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Clientele Royalty, ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng. Le tlisetswa ke CBC Rewards Pty Limited. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
2: Re kotle papatsong hape, o santsa le teng kwano he, Mzwakhe Kachela.
8: Lepato, ha nako e fihla. O tobana le maikutlo a farasang le qeto tse ngata. Clientele Funeral Dignity Plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Diplane di fana ka tefello e habedi ha lefu le la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane horeng tse 24. Mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

di ba tsena se amana le dikgetho di fella mona re le kolantla e bileng ga sehlong di tebentsena ba thaba mashume ba pedi a metso mehlano ba tshwere province ya KwaZulu-Natal ka morami rusu e bileng sitsinsa mabengele sa Durban ho tlwa matsatsing a mabedi a fitileng

0: Kakatasirik Messi, Messi with Natalino Santos. Ekamanova Kabutrimam, Kakarunyanama, Yolana Perez, Yena in Guadalaka Tapa Matuluri, Muraunyanamana Kakarunyabona, we let the Maribongo Cosa. Ntate Kuriso Muari, Ntate Kuriso Muari, Nahengala Soto, Remonta Toa.
1: Le batho hana go ifihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata. Clientele Funeral Dignity Plan di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Adi papa di ho lesedi FM.
0: Oh fellow jolo tsa di papa di lesedi FM. Entele no tsola no parasa. Ele one mabelisa nao se. Si po chen u tla botlhoko. Ha ine ba isa bolo morao. Me be lo re Brian Leon o sala ho finyane. Itse ha etse ka jolo a ba thulana le Brian Leon.
3: A ba thulana le Brian Leon mona me. Me ke nana hore Brian o lokela hore a tle a itlhokomele ho bana le yena. Ke se papa di se banga nnete. Ka le tsona ke se papa di se banga. Se fumantsa ka se bontsha di karete tse tsetla kgafetsa kgafetsa.
0: Di nele tsa no tsela tsa mabelisa nao se se tsa to fit.
3: Ehe.
0: Ke le ke di ba pisa. Li di nele tsa no tseo ba ile ba dietsa. Ka ba re ba ba fara papa. Ya chaba setswalle le stop sa kamane ka Germany se bitoka gore ke RB Leipzig kamane ka Lucas Moripe stadium ba le ba etse di nele tsa no tsena ba ketele tse bile ba sabileng
3: ke ne ke le teng ke paki ke ne ke nalo wena
0: o paki mo tshwaedi ya ne bolo ke phoso ba re balbala phoso la no pirates ele no tsola no pirates ele wana mamelo shana on se tebo mukwena Moto to go bona shimela metse meri Carlonga yani ya pila papa rim kiane tabo mukwena go inga jalo o ineza thaba matuludi ka Carlonga bo bona matuludi o isa marawe ineza sibati bana Ronald Williams kia o inza jalo o ineza mari bongo khosa ka bongo ka bo prima mari bongo khosa kia wa ra jalo mpala jalo nga go sina tsi bishwa e tlela o etlela sibati bana si pochane ka tlo re tsini o inza jalo ineza bona siema le bona siema kia o ke papa dia magola ganga MTN 8 wa fa ke bo le shume le motsumunga e ba palongwano se tedia monsa Moses Mabida miuntona le mabala amang mole tshurisano name ile nya tshorolwa teng ho ona re tla hunele tsa ona o swina policy o mathala bona ka molengwa ka botshabela ka le pione le tuna Yanin, it's a girl of senior police. Winter Golan is a talent ambassador, Utagola Gabolo, talent ambassador, Osina police, Yo in Fitagolom, Yakamanako Kamanilugu, Karadiatini, Alta Gantagamani, Abakahuku, Kunuman in the money, Ibahuki Abo Sanum, our Renaluena, Mohalaganomusu. A ona ro ka ba le malao mo mohalaga mohalaka no go mo tsha mingina lwena rena rena mohalaka no mo tsha a ona ro mohalaka no mo

0: Ka Atlanta Legal, o ka pela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motabo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malala a laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
1: Meriti, chokam zwake kachena. Emu, zumura.

0: Hello, Lady Soski. O bua le masentle ga marumo Phase 6 Bloemfontein. Tsho ho monate Bloemfontein. Lefatsheng la di rosa ho a phetisela, ho a phetisela, ho a phetisela. Dankosi.
1: Lady Soski, ndadije mo Malanga. Sa solo sekunda me. A o tabaitse mahandehle, o tabaitse mahandehle, ne le sara thabile, thabile re ketika ho ina o sandawana. Ha nga ka hapuka ne dintho itse mahandehle mahle. Ke tlile hle se se.
2: Oski, ladies, oski, ai, na ke mo nnate o shwa ka ai, re jo ke ma sandawana. Ke la ke ho kwa o shwa ka ai, mara o fela ho tla loka. Bua le bela phema le ndika mona ka Windbeck makeleketla.
3: Mokgwabo wa setso le puo ya Sesotho. Sala moretito morao go Party Time fela le Lady Soski go Lesedi FM.
4: Party Time go Lesedi FM.

Malayam so samale asimi ba re you try engwe edipina se ratwa nga holo hle sayams aba bona kaonke la busa samale heavy k yeah so easy to love aba ditse ba meso suke mashume ama betile meso robong le sekoto re fura letse ho raya le shume ke tshina ka re busimbona re kana ka bona ka sa so back province ya Free State ka pona le tumelo nyai pele ha o tume ka lena la al mathi monne no a sale a re jaifi sa o tlwa se monse ne sa a dikete se pedile meso e ro pedi me o tume ka le gato le bokgabane ba hae Moretti Tong Warehouse. Moka nna di kopanya hele motsena ho tloa ho 2008 ho fihlela ha jwale. Ho re na e sala re tsukutla ho fihlela kae, e sala re thabisa ho fihlela kae. Le ha ile fela ile letswalla la ka mona ka sa selbetle ka ditamating, Afrika Borwa di qitsa hae. Ka nnete di utlwa hala di province tsena tse robong ka ofela. DJ Booth Mix Almaty. Sebele so ke ratswang ya le sedi. DJ my DJ. Bring a play.

le batho hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata clientele funeral dignity plan le mwana ho thusa wetsa dikhopiso tsa le batho di be le seriti le ho ba bobebe di plan di fana ka for e habedi ha le fuile la kotsi ho bonolo ho fumana ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ha ho di forum kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao plan tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim o ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo fumana phomolo moyeng kajeno ka clientele funeral plan SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

le batho hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasane le qeto tsengata. Clientele Finola Dignity Plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Diplane di fana ka tefo e habedi ha lefu le la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane horeng tse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

And I can say holo are ramasedi nganye tse selahle a sedila ka ho batla le tifi ha holo mo ke tsonteng se bele tsoke ga tswanga ya le sedi e ke le ka onkela Ricky Rick as a malemle into the vocalist abare you and I ka onkela Black Motion abare Rainbow zinqumalo skills sikes abare ma abare metso se mine pele re kana ho renga ya le shumele metso emedi tlaga ke tswa kwa no teng khaitse di ga ke ponte wa sele pore tla go pa le ena na ti he o tlo re nyana le shibele metse medi ho fetela ho renga ya abobedi ho fetela na lona ga tiana hape na go nye etlang e ba mafelo a beke a monnate na ke di ke le di magesene ke motengwa ha molete ke motho a mmadi fola na kwena ya tshola nkuwa e be he mo kekeng fole e se re ba kone ba tlo isupa ka melwana e metshonyana busu ha e be bo botle re se be di tsehle mona na re sa tlela masawana ke prove camp.

0: Fontaine motse wa di Rosa.
1: Set away.
0: Bere nyetso singangata. Manga unge pilunya Free State. Le Sedi FM le fumane ha bonolo le khubung la 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.